miei, pensieri all'incontrario va. Sembra quand'ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleato.

senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno